di Sergio Mattarella, che appunto aveva detto, aveva pronunciato il 27 gennaio 2024, quindi un paio di anni fa, proprio quando era appena iniziato il conflitto in Palestina, e appunto queste parole sono parole veramente di buon senso e soprattutto di garanzia dei diritti umani, dei singoli ed in particolare dei popoli. Proprio appunto, come dicevo adesso, nei confronti dell'appena iniziato conflitto israelo-palestinese, purtroppo non ancora terminato, dove vediamo politiche di guerra prevalgono su politiche di pace. Infatti adesso si spara ancora in questi mesi in Libano e soprattutto su forze UNIFIL, e gli italiani forse avranno sentito dai media italiani, in particolare ci sono stati. Cioè, qualche giorno fa c'è stato un caso diplomatico tra l'Italia e Israele perché i soldati israeliani hanno veramente attaccato dei mezzi di trasporto di soldati italiani e naturalmente questi erano assolutamente riconoscibili perché c'è scritto fuori e in questa zona di confine stazionano per lo più soldati italiani. E appunto i soldati italiani coinvolti hanno visto che erano soldati israeliani e quindi c'è stata veramente una crisi diplomatica tra l'Italia e Israele, di questo non si è sentito niente qui, almeno non ho sentito niente nei media tedeschi, e il governo italiano ha anche invitato Israele a ritirare il decreto della pena di morte, che in questo caso purtroppo vale solo per i palestinesi, in contrasto con uno Stato che si proclama de democratico. Inoltre, contro la politica di Netanyahu ci sono anche le voci di molti attivisti israeliani, quindi non soltanto internazionali, che non sono d'accordo, come per esempio le manifestazioni a Tel Aviv del 5 aprile scorso. Ma su questo tema ritornerò, perché bisogna dire quello che è giusto dire. Allora, Mattarella, jetzt komme ich zum Worte von Sergio Mattarella. Und Mattarella sprach auch Worte gesunden Menschenverstands und Garantie der Menschenrechten von einzelnen Personen und insbesondere von Völkern. Gegenüber vor allem dem israelisch-palästinensischen Konflikt, der leider noch nicht vorbei ist, wo Kriegspolitik über Friedenspolitik steht. Diese Worte von Mattarella, wie ich gesagt habe, stammen also vom 27. Januar 2024. Damals war dieser Konflikt kurz angefangen. Wir vergessen nicht, ne? 7. Oktober 2023, und da am 27. Januar 24 waren nur wenige Monate, aber da hat sich schon gezeigt, dass ziemlich komplex die Situation ziemlich komplex war. Und noch dazu, ich muss sagen, in den letzten Tagen, hier in der deutschen Medien hat man nicht so viel gehört, aber in Italien war eine diplomatische Krise zwischen Italien und Israel. Weil vor allem in Libanon, in dieser Zone, wo die Friedensmission ist, da waren Schießereien und Angriffen, insbesondere auf italienische blaue Helme und von der israelischen Armee. Und leider muss man sagen, das waren gezielt, weil die italienischen Soldaten haben sie, blaue Helme, haben sie eben, waren auf einem Panzer mit UNIFIL und man wusste, dass Italiener da drauf waren. Daher hat bei uns Tajani, der Außenminister, hat der Botschafter, israelische Botschafter in Italien gerufen. Es gibt, ja, und damals war wirklich, ich hoffe, die haben dann geklärt, aber das war eine Streitigkeit Institutionen. Die Regierung hat außerdem Israel aufgefordert, das Dekret über die Todesstrafe, die leider nur für Palästina, also leider insgesamt, aber